0: Radio Jati sudah tentu lamgenau.
1: Terima kasih YFM di Kuching, di itu kita gulai kami di Sada Hari Limbang.
2: Limbang FM pasti di hati. Limbang 104.9 MHz.

Hello? Hello? Hello? Dini Nur? Hello? Huh? Hello? Hello? Huh? Ow, ow, ow. Hello? Hello? Hello? Hello?